il matrimonio sia per non fatto, sia per non fatto, orba dessuto, basta il contratto, orba dessuto, basta il contratto, questo far deve, sì, questo conviene, questo far deve, sì, questo conviene.